Mieleni, o tinha miepa, o misuio. Jacobo nyo mie, Isaac nyo mie, o liati nyo miepa nyo.